Da propitius pacem in ebus nostris, Europae misericordiae tua duty, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,